la faccia di uno che non ha mai avuto paura, che giocava ancora meglio se sapeva che lei guardava e le brillava lo sguardo quando gli sorrideva. Chissà Katia, chissà adesso Katia cosa fa.

sguardo e se sorriderai, pensando a quel ragazzo che non ti ha parlato.

occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno, e lo